ma ragioni, Johnny. Kuse van sukela vola vanga ndlela stilo ti pari pari pari si winza na lavantwana vethu ti hayi wena izalana nawe.